storie fiorentine. Eccolo, no, un Virgilio. Plutarco, eccolo al fin.